fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata,

0: Deine Liedertexte sind aus dem Alltag gegriffen. Was willst du damit erreichen?
1: Premettendo sempre che io questo mestiere lo faccio perché mi diverto prima di tutto. Dal momento che devo fare un qualche cosa, devo dire delle parole, cerco di dire delle parole che possono essere magari utili a qualcuno.

0: Was empfindest du im Moment, da tausende von Fans dir zujubeln?
1: C'è sempre un punto di meraviglia, anche se io lo so questo ancora prima di entrare in teatro. Cioè, diciamo che questo tipo di emozione in me si sviluppa in questo modo, che c'è sempre una meraviglia. Mi meraviglio sempre un pochino a vedere tanta gente che fa così.

0: Du hast ein Unternehmen in Italien, den Clan Celentano. Das ist ein Musikverlag, eine Filmgesellschaft und eine Schallplattenfirma. Förderst du damit auch junge Talente?
1: No, il clan non può incoraggiare i giovani. Inizialmente era partito così. A suo tempo, quando fondai il clan, era impostato proprio su 6 o 7 giovani che cantavano e che erano questi i componenti del clan. Ma poi l'esperienza mi ha insegnato che invece quello era un clan fasullo, era un clan falso. Il vero clan è quello che c'è sempre stato e che c'è ancora adesso, è quello degli amici che erano dietro al clan.
2: Dedico questa canzone a tutte le belle ragazze che sono qua, che ne ho viste molte. Poi dopo gli uomini dedico un'altra cosa, eh?
3: Ein Lob.
2: Oh, che cos'è che avete capito? Un'altra cosa nel senso che gli racconto una barzelletta.
3: Estate Style und Showbusters.